0: acompáñanos en Radio Monte Carlo para descubrir los éxitos que marcarán tu playlist.
1: Torna a casa presto e fai la brava. Non fare quella faccia, sembri sempre arrabbiata. Da come balli penso che maleducata.